0: sono sicuro da confortare la macchina da parte. Era un costo pesante al supermercato.
1: Che speranza!